enra there's case bi ba manim na yaudie amankofo nepa akachiri obu owa wato aduane amane di pain obwa ne pain na wa sorry di tio enunti amaye mpae bo bebere wona kasas nso